Mngani wami. Wabona la Josi? Khona ndawo bayibiza Hill. Wabona wathi wahamba wahamba wahamba la Hill. Wabona ntombazana yagcoka sigcebeza. Yaza la ku. Yakubamba bam. Wam. Wayibuza. Wani bambani? Hey, wani bambani?